Salama a tutti, il mule radio memar elani hoa wanyo ni e programa yamakaluahum. Olelova ni roswili hna sa mota amakua anintiti mihaya no kwam. Variari vai programa ela, mornimio Fernando Damas, ki kavihruaka omitiponi ni del Sofio Daniel. Karipu a tuo tene.

0: mele babo Rosalie Yamboa wo pia e 4 ora e o shaka e oli kanene.
1: Radio Mzambique Nampula.

0: okatola hafo hare ndlinya na kenle hun nana le pelo fuko la iradia wenyo wera ni wane ke uratene wano iti nchina nrema proni
1: wano iti yungwera kwenzi ya wangula ekstriti wa mkupure umwidi
0: ngoniwa nirale nchina mapuro rinyu kupure wampula
1: zinda zinilwa musa etrisa imwera posto administrativo ya mwiti epairu yonambala
0: tane hele lya vosala ma umwete
1: no yila salama kagini radio mosambiki misori wa kabu delegado
0: na sukurela venche no mwenye musa idrisa ijiponi ya pele nywe kulela
1: miwa kapela miwe tarlisi
0: Starlis. Nera chae?
1: Balgeri nsipo nawe pahen, no kisivela pahi Starlisi.
0: Na fentela pahani?
1: Na fentela amaraka, niri olinta manuele, anaka, ankala kabudelekatu, matata ndane niri arlintu, arlintu etrisa, mario etrisa, anaka, olinta, anaka, telma, vania, Irani, eto niyo arivam pachoni radio na tu aru sentrimisore kuchika na tu tena mui wa radio Mozambique.
0: Asante.

0: Radio Mosambiki ukati wale pela ichipo hii ni rumiha ka Radio Mosambiki. Hafu wa harindina buwanoiti nchina ndoma poroni?
1: Buwanoiti, Rufino Pasquale.
0: Amwe Rufino Pasquale ndoma poroni?
1: Omunapo witukulu omurutu.
0: Witukulu. Amwe matano hafu.